Dì qui. Aia, ranga di. Come con gli altri, io mi tiro. Per un anno, io. E mio, come con gli altri. Ranga na, come con gli altri, io mi tiro. Per un anno,

0: Oi, vale la pena di Peppino Wino, Peppino Wino, per te matti, matti, veda chi tenga.
1: Lo anche come be carmo ova di tonda tiente. Arangole come mani di ovi anche come te ma yeme come c'eran poli e cara ci ami. Uno guava vuoi ne arano come mani che ero wet lo e vi. A chiudi vuoi ne arano ma di acqua. Ambe no mama ni come ne am bisu wora ki si lipa dan tan lo ano ko mama ni wora di wen ke wa mama teru mi ni ki ke ke di wen ko ana mer mama ni ka go lipstick doge doge bok cha

0: darle mattino per finire l'opera. Un paio di mattino qui la tina. E mo' giunta con l'occhio qui di qua,
1: Ma come ti ho cura?
0: Ah,